0: FM 7 Cinque Cinque.
1: Buongiorno, sì, buon pomeriggio.
0: Capì.
2: Lost in an ambulance, one is en route to 1106 Jeffries Drive.
0: Copy.